tormina. Bella cussa, digna cugna, sagna cugna. Pille tormina. Dacu tormina. Dacu nana, daia donna, daia mamadinho. A pantera. Dacu tormina. Dacu nana, daia nasin tua di menina. E...